0: Sono le 2:59. Ora
1: esatta. Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Ora esatta. Radio Idea.

Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

0: Domenica 6 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Zaccaria. La luna è calante, mentre il proverbio di oggi, chi fa falla e chi non fa sfarfalla, ricorda che a non fare niente non si corre il rischio di sbagliare. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1492, dopo la sosta di un mese a San Sebastián de la Gomera, nelle Canarie, Cristoforo Colombo riprendeva la navigazione alla ricerca di un passaggio a ovest per le Indie. Nel 1522, la spedizione che aveva circumnavigato la Terra tornava in Spagna priva del capitano Ferdinando Magellano, rimasto ucciso l'anno precedente nella battaglia di Mactan. Nel 1954, alla Mostra del Cinema di Venezia, prima mondiale per La Strada di Federico Fellini, film che avrebbe poi vinto il Leone d'Argento, ma anche il premio Oscar. E nel 1959 entrava in commercio la bambola Barbie, presentata in anteprima a New York nel mese di marzo. Nel 1970 la televisione italiana trasmetteva la prima puntata del telefilm Pippi Calze Lunghe sulla bambina che vive da sola con una scimmia e un cavallo, la cui voce italiana era dell'allora undicenne Emanuela Rossi. Nel 1972 si chiudeva in tragedia il sequestro della squadra olimpica israeliana dopo l'intervento delle teste di cuoio all'aeroporto di Monaco di Baviera. Morivano i 9 ostaggi, un poliziotto, i 5 terroristi del comando palestinese. Nel 1992 in Spagna Gianni Bugno conquistava per la seconda volta il titolo mondiale di ciclismo su strada. Nel 2007 si spegneva a Modena il tenore Luciano Pavarotti, uno dei più amati interpreti mondiali della musica lirica. E nel 2010 suscitava stupore la notizia che nei due anni precedenti almeno 200 piloti commerciali cinesi avevano falsificato i propri curricula per riuscire a farsi assumere. Sono nati il 6 settembre. Nel 1825 il pittore Giovanni Fattori. Nel 1883 l'imprenditore tessile Pietro Loro Piana. Nel 1925 lo scrittore Andrea Camilleri e nel 1943 l'autore e bassista dei Pink Floyd Roger Waters. Inoltre sono nati oggi i cantanti Dolores O'Riordan nel 1971, Gala e il rapper Tormento nel 1975, il regista Andrea Segre nel 1976 e Lorenzo Urciullo, l'autore e cantante conosciuto come Colapesce, nato in questo giorno nel 1983. Per il 6 settembre 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 6 settembre. Ariete, la luna in cancro vi rende più sensibili e reattivi del solito. Sul lavoro evitate di forzare una situazione che richiede un po' di tempo. Toro, avete bisogno di tranquillità e di persone capaci di darvi maggiore sicurezza. Sul lavoro una questione pratica può essere risolta con il buon senso. Gemelli, dopo una giornata vivace, oggi sentite il bisogno di rallentare il ritmo e di riposarvi. La luna porta l'attenzione sulle emozioni e i rapporti stretti. Cancro, la luna nel vostro segno vi rende protagonisti e amplifica emozioni ed intuizioni. Sul lavoro Marte vi dà energia, in amore avete bisogno di sentirvi cercati. Leone, Giove nel vostro segno, continua a regalarvi fiducia ed entusiasmo. Sul lavoro un'idea che avete sottovalutato può diventare importante. Vergine, Sole e Mercurio nel vostro segno vi aiutano a mettere ordine nei pensieri. In amore, però, provate ad essere meno razionali, non tutto deve essere analizzato. Bilancia, Venere nel vostro segno continua a regalarvi fascino e capacità di conquistare gli altri con un semplice sguardo. Sul lavoro, una conversazione può offrirvi un'idea preziosa. Scorpione, la luna in cancro aumenta la vostra sensibilità, ma rischiate di interpretare troppo le parole degli altri. In amore, lasciatevi avvicinare senza cercare subito un secondo significato. Sagittario, la domenica vi chiede di prestare maggiore attenzione alle esigenze dei vostri familiari. In amore, non trasformate ogni differenza in una sfida. Capricorno, la luna in cancro mette al centro i rapporti e vi invita a considerare anche ciò che provate. Lasciate cadere qualche difesa e mostratevi più morbidi. Acquario, dopo essere stati protagonisti nei giorni scorsi, oggi vi conviene rallentare il ritmo e cercare il relax. Soprattutto sul lavoro un'idea continua a crescere. Pesci, la luna in cancro vi aiuta a ritrovare sensibilità e desiderio di stare vicino alle persone care. Sul lavoro una collaborazione può rivelarsi davvero preziosa. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Ci attende una domenica dal sapore ancora pienamente estivo in Puglia, con la presenza dell'anticiclone subtropicale che mantiene temperature molto elevate, massime oltre i 30-32 gradi diffusamente su tutta la regione, con punte anche di 34-35 gradi sulle zone interne, specialmente sulla tavoliere delle Puglie. Poco da segnalare dal punto di vista meteo, qualche valatura di passaggio, qualche annuvolamento verso i rilievi al pomeriggio, ma con basso rischio di fenomeni, e il caldo proseguirà anche all'inizio della prossima settimana. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: dica scioggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: classic.
1: Radio Idea.
2: Salida del vuelo con destino a la

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: Do con due minuti di niente. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
3: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Ci attende una domenica dal sapore ancora pienamente estivo in Puglia, con la presenza dell'anticiclone subtropicale che mantiene temperature molto elevate, massime oltre i 30-32 gradi diffusamente su tutta la regione, con punte anche di 34-35 gradi sulle zone interne, specialmente sulla tavoliera delle Puglie. Poco da segnalare dal punto di vista meteo, qualche valatura di passaggio, qualche annuvolamento verso i rilievi al pomeriggio, ma con basso rischio di fenomeni, e il caldo proseguirà anche all'inizio della prossima settimana. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 9.
1: Ora esatta. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.
3: Me dey pon di attack, fish I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: Sono le 10 e 2 minuti. Ora
1: esatta. Idea News Magazine.
2: Musica, moda, danza e giovani talenti sul palco della Fabbrica di San Domenico e dell'Auditorium Madonna della Rosa. Molfetta, 25 anni di musica, spettacolo, promozione degli artisti e attenzione al territorio. Si chiude con un bilancio particolarmente positivo la 25esima edizione del Galà Disco Novità, manifestazione ideata da Luigi e Lucia Catacchio, promossa da Radio Idea, che ha celebrato il prestigioso anniversario con due grandi appuntamenti a Molfetta, il 23 luglio 2026 alla Fabbrica di San Domenico e il 25 agosto 2026 all'Auditorium della Parrocchia Madonna della Rosa. Quest'ultima edizione del Galà Disco Novità è stata inserita nel programma culturale degli eventi Luci Diffuse del Comune di Molfetta, nell'ambito del progetto presentato da Radio Idea e selezionato attraverso il relativo bando comunale. La manifestazione ha inoltre visto la partecipazione di FIDAS Pugliese Donatori Sangue, ODV, partner storico da sempre impegnato nella sensibilizzazione sull'importanza della donazione del sangue. A rappresentare l'amministrazione comunale è intervenuto il consigliere Adriano Failli, che ha portato i saluti del sindaco ingegner Manuel Minervini e dell'assessore della cultura, dottor Corrado Minervini, impegnati in un altro evento istituzionale, ed ha espresso il pieno sostegno delle istituzioni cittadine all'iniziativa. Questa manifestazione sposa appieno la visione strategica del nostro assessorato alla cultura, impegnato sia a lanciare elementi di novità, sia a sostenere progetti che vantano una solida continuità ed importanza sul territorio. Qui musica, danza e moda si uniscono in un connubio fondamentale. Nella nostra visione di città, la cultura e il commercio di prossimità devono camminare insieme. Il pubblico numeroso dimostra che, esattamente come in questi 25 anni, anche questa serata è un grande successo. A condurre magistralmente sul palco entrambi gli eventi sono state Lucia e Miriana Catacchio. Grande la risposta del pubblico, giunto non solo da Molfetta, ma anche da Bari, Trani, Corato, Terlizzi e Bisceglie. A testimonianza della capacità della kermesse di richiamare spettatori da un territorio sempre più ampio. Un traguardo significativo per un progetto nato con l'obiettivo di dare spazio alla musica emergente ed autore, che nel corso della storia ha ospitato centinaia di interpreti, cantautori e gruppi musicali. Il prestigioso cast di questa edizione celebrativa è il risultato di un attento e costante lavoro di scouting, guidato dalla direttrice artistica Lucia Catacchio e dalla redazione di Radio Idea, che hanno selezionato le proposte più interessanti tra i tantissimi brani che giungono quotidianamente in radio. In linea con la missione 25ennale del Gran Galà Disco Novità, da sempre trampolino di lancio per la musica emergente, ma anche vetrina di prestigio per cantanti affermati, la scelta è maturata con l'obiettivo di premiare il talento autentico. Durante le due serate, la direzione artistica ha potuto seguire da vicino gli artisti, apprezzandone l'indubbia identità cantautorale, le qualità interpretative, la maturità artistica e la presenza scenica. Tra gli ospiti più attesi, il cantante Giuseppe Binetti, che ci ha raggiunti da Milano, ha proposto un medley con due brani chiave della sua produzione indipendente, Due squadre e il suo più recente singolo, Mappa di sangue, un'esibizione rock contemporanea incentrata su rivalsa e autodeterminazione, affiancata al pad elettronico da Mickey De Benedictis. Molto apprezzata anche la giovanissima cantautrice Martina Patruno, che ha presentato l'inedito Sabbie e promesse, già protagonista di tappe rilevanti nel suo percorso, tra cui Casa Sanremo. Spazio poi alle nuove proposte, Flavius con Tender Lover, brano e video dalle sonorità pop, rap e urban, e Alessio Lapertosa, direttamente da The Voice Kids, che ha portato sul palco energia e qualità interpretative. Il ricco cartellone musicale ha visto inoltre avvicendarsi un nutrito cast di artisti che calcano spesso i nostri palchi, vere e proprie colonne portanti del disco novità, che hanno alternato generi e stili differenti: Aurora De Bari, Deva, Mayra, Frey, Gabriella Ruanno, Lorè, Libera del Rosso, Ale di Frenza, Francesca D'Urso, Vincenzo Cipriani e Pedro Singer. A completare lo show visivo, le coinvolgenti coreografie delle Mille e Una Passioni di Trani e del New Club Magic Dance di Terlizzi, con le esibizioni di Luca Boragine e Francesca Gigli, ballerini diplomati nelle discipline della danza, vincitori di diverse competizioni regionali e nazionali e oggi apprezzati trainer presso la stessa scuola di ballo terlizzese. Celebrare il traguardo dei 25 anni ci permette di guardare con fierezza a quanto costruito finora, mantenendo la ferma mantenendo ferma la spinta a innovare, spiega Luigi Lucia Catacchio. La nostra missione rimane quella delle origini, offrire un palco di rilievo alla musica emergente ed autore, intercettando ogni anno le tendenze e le voci più originali del panorama artistico. Questo 25esimo anniversario certifica il successo di un progetto consolidato nel tempo grazie all'affetto del pubblico. Una storia condivisa che si trasforma in responsabilità e stimolo per il futuro, nella consapevolezza che il percorso del Galà Disco Novità continua a guardare lontano.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.
4: Tu per me sei ossessione.

0: Domenica 6 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Zaccaria. La luna è calante, mentre il proverbio di oggi, chi fa falla e chi non fa sfarfalla, ricorda che a non fare niente non si corre il rischio di sbagliare. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1492, dopo la sosta di un mese a San Sebastián de la Gomera, nelle Canarie, Cristoforo Colombo riprendeva la navigazione alla ricerca di un passaggio a ovest per le Indie. Nel 1522, la spedizione che aveva circumnavigato la Terra tornava in Spagna priva del capitano Ferdinando Magellano, rimasto ucciso l'anno precedente nella battaglia di Mactan. Nel 1954, alla Mostra del Cinema di Venezia, prima mondiale per La Strada di Federico Fellini, film che avrebbe poi vinto il Leone d'Argento, ma anche il premio Oscar. E nel 1959 entrava in commercio la bambola Barbie, presentata in anteprima a New York nel mese di marzo. Nel 1970 la televisione italiana trasmetteva la prima puntata del telefilm Pippi Calze Lunghe sulla bambina che vive da sola con una scimmia e un cavallo, la cui voce italiana era dell'allora undicenne Emanuela Rossi. Nel 1972 si chiudeva in tragedia il sequestro della squadra olimpica israeliana dopo l'intervento delle teste di cuoio all'aeroporto di Monaco di Baviera. Morivano i 9 ostaggi, un poliziotto, i 5 terroristi del comando palestinese. Nel 1992 in Spagna Gianni Bugno conquistava per la seconda volta il titolo mondiale di ciclismo su strada. Nel 2007 si spegneva a Modena il tenore Luciano Pavarotti, uno dei più amati interpreti mondiali della musica lirica. E nel 2010 suscitava stupore la notizia che nei 2 anni precedenti almeno 200 piloti commerciali cinesi avevano falsificato i propri curricula per riuscire a farsi assumere. Sono nati il 6 settembre. Nel 1825 il pittore Giovanni Fattori. Nel 1883 l'imprenditore tessile Pietro Loro Piana. Nel 1925 lo scrittore Andrea Camilleri e nel 1943 l'autore e bassista dei Pink Floyd Roger Waters. Inoltre sono nati oggi i cantanti Dolores O'Riordan nel 1971, Gala e il rapper Tormento nel 1975, il regista Andrea Segre nel 1976 e Lorenzo Urciullo, l'autore e cantante conosciuto come Colapesce, nato in questo giorno nel 1983. Per il 6 settembre 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: con due minuti di niente.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
4: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 6 settembre. Ariete, la luna in cancro vi rende più sensibili e reattivi del solito. Sul lavoro evitate di forzare una situazione che richiede un po' di tempo. Toro, avete bisogno di tranquillità e di persone capaci di darvi maggiore sicurezza. Sul lavoro una questione pratica può essere risolta con il buon senso. Gemelli, dopo una giornata vivace, oggi sentite il bisogno di rallentare il ritmo e di riposarvi. La luna porta l'attenzione sulle emozioni e i rapporti stretti. Cancro, la luna nel vostro segno vi rende protagonisti e amplifica emozioni ed intuizioni. Sul lavoro Marte vi dà energia, in amore avete bisogno di sentirvi cercati. Leone, Giove nel vostro segno, continua a regalarvi fiducia ed entusiasmo. Sul lavoro un'idea che avete sottovalutato può diventare importante. Vergine, Sole e Mercurio nel vostro segno vi aiutano a mettere ordine nei pensieri. In amore però provate ad essere meno razionali, non tutto deve essere analizzato. Bilancia, Venere nel vostro segno continua a regalarvi fascino e capacità di conquistare gli altri con un semplice sguardo. Sul lavoro una conversazione può offrirvi un'idea preziosa. Scorpione, la luna in cancro aumenta la vostra sensibilità, ma rischiate di interpretare troppo le parole degli altri. In amore, lasciatevi avvicinare senza cercare subito un secondo significato. Sagittario, la domenica vi chiede di prestare maggiore attenzione alle esigenze dei vostri familiari. In amore, non trasformate ogni differenza in una sfida. Capricorno, la luna in cancro mette al centro i rapporti e vi invita a considerare anche ciò che provate. Lasciate cadere qualche difesa e mostratevi più morbidi. Acquario, dopo essere stati protagonisti nei giorni scorsi, oggi vi conviene rallentare il ritmo e cercare il relax. Soprattutto sul lavoro un'idea continua a crescere. Pesci, la luna in cancro vi aiuta a ritrovare sensibilità e desiderio di stare vicino alle persone care. Sul lavoro una collaborazione può rivelarsi davvero preziosa. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Ci attende una domenica dal sapore ancora pienamente estivo in Puglia, con la presenza dell'anticiclone subtropicale che mantiene temperature molto elevate, massime oltre i 30-32 gradi diffusamente su tutta la regione, con punte anche di 34-35 gradi sulle zone interne, specialmente sulla tavoliere delle Puglie. Poco da segnalare dal punto di vista meteo, qualche valatura di passaggio, qualche annuvolamento verso i rilievi al pomeriggio, ma con basso rischio di fenomeni, e il caldo proseguirà anche all'inizio della prossima settimana. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote vs Acme, l'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai,
11: a settembre
10: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
2: Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: con Due Minuti di Niente.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
4: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Ci attende una domenica dal sapore ancora pienamente estivo in Puglia, con la presenza dell'anticiclone subtropicale che mantiene temperature molto elevate, massime oltre i 30-32 gradi diffusamente su tutta la regione, con punte anche di 34-35 gradi sulle zone interne, specialmente sulla tavoliere delle Puglie. Poco da segnalare dal punto di vista meteo, qualche valatura di passaggio, qualche annuvolamento verso i rilievi al pomeriggio, ma con basso rischio di fenomeni, e il caldo proseguirà anche all'inizio della prossima settimana. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 13.
1: Ora esatta.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

Radio Idea.

0: Domenica 6 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Zaccaria. La luna è calante, mentre il proverbio di oggi, chi fa falla e chi non fa sfarfalla, ricorda che a non fare niente non si corre il rischio di sbagliare. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1492, dopo la sosta di un mese a San Sebastián de la Gomera, nelle Canarie, Cristoforo Colombo riprendeva la navigazione alla ricerca di un passaggio a ovest per le Indie. Nel 1522, la spedizione che aveva circumnavigato la Terra tornava in Spagna priva del capitano Ferdinando Magellano, rimasto ucciso l'anno precedente nella battaglia di Mactan. Nel 1954, alla Mostra del Cinema di Venezia, prima mondiale per La Strada di Federico Fellini, film che avrebbe poi vinto il Leone d'Argento, ma anche il premio Oscar. E nel 1959 entrava in commercio la bambola Barbie, presentata in anteprima a New York nel mese di marzo. Nel 1970 la televisione italiana trasmetteva la prima puntata del telefilm Pippi Calze Lunghe sulla bambina che vive da sola con una scimmia e un cavallo, la cui voce italiana era dell'allora undicenne Emanuela Rossi. Nel 1972 si chiudeva in tragedia il sequestro della squadra olimpica israeliana dopo l'intervento delle teste di cuoio all'aeroporto di Monaco di Baviera. Morivano i 9 ostaggi, un poliziotto e 5 terroristi del comando palestinese. Nel 1992 in Spagna Gianni Bugno conquistava per la seconda volta il titolo mondiale di ciclismo su strada. Nel 2007 si spegneva a Modena il tenore Luciano Pavarotti, uno dei più amati interpreti mondiali della musica lirica. E nel 2010 suscitava stupore la notizia che nei 2 anni precedenti almeno 200 piloti commerciali cinesi avevano falsificato i propri curricula per riuscire a farsi assumere. Sono nati il 6 settembre. Nel 1825 il pittore Giovanni Fattori. Nel 1883 l'imprenditore tessile Pietro Loro Piana. Nel 1925 lo scrittore Andrea Camilleri e nel 1943 l'autore e bassista dei Pink Floyd Roger Waters. Inoltre sono nati oggi i cantanti Dolores O'Riordan nel 1971, Gala e il rapper Tormento nel 1975, il regista Andrea Segre nel 1976 e Lorenzo Urciullo, l'autore e cantante conosciuto come Colapesce, nato in questo giorno nel 1983. Per il 6 settembre 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Webfy, Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
2: Radio Idea.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: con Due Minuti di Niente.
1: Disco novità.
2: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Booster, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area Secca dei Pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, Treno Fantasma, Mongolfiere, Rodeo, Jumping, Mini Autoscontro, Brucomela, Tappeti Elastici, Mini Scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
4: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
10: Coyote vs Acme!
11: L'idiota!
10: Al cinema dal 2 settembre!
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai,
14: a settembre
13: siamo streghe,
14: ritorna la magia
13: e siamo maledette.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
14: Amori e incantesimi 2 al cinema.
4: Radio Idea.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Puglia per la persistenza dell'anticiclone africano che favorirà una serata con cieli sereni e limpidi. E così per la giornata di lunedì non cambia lo scenario meteorologico, tanto sole sulla regione con clima asciutto e con cieli limpidi, sgombri totalmente da nuvole. Per quanto riguarda le temperature massime, queste in generale saranno comprese fra i 30 e i 34 gradi, ma avremo picchi localmente di 35-36 gradi sulle province di Taranto e Foggia. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sei un cliente Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222 013.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Sono le 17. Ora
3: esatta. I'm moving to the sun.
4: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Buste, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area secca dei pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, treno fantasma, mongolfiere, rodeo, jumping, mini autoscontro, brucomela, tappeti elastici, mini scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
5: Radio Idea.

0: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Buste, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area Secca dei Pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, Treno Fantasma, Mongolfiere, Rodeo, Jumping, Mini Autoscontro, Brucomela, Tappeti Elastici, Mini Scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 6 settembre. Ariete, la luna in cancro vi rende più sensibili e reattivi del solito. Sul lavoro evitate di forzare una situazione che richiede un po' di tempo. Toro, avete bisogno di tranquillità e di persone capaci di darvi maggiore sicurezza. Sul lavoro una questione pratica può essere risolta con il buon senso. Gemelli, dopo una giornata vivace, oggi sentite il bisogno di rallentare il ritmo e di riposarvi. La luna porta l'attenzione sulle emozioni e i rapporti stretti. Cancro, la luna nel vostro segno vi rende protagonisti e amplifica emozioni ed intuizioni. Sul lavoro Marte vi dà energia, in amore avete bisogno di sentirvi cercati. Leone, Giove nel vostro segno continua a regalarvi fiducia ed entusiasmo. Sul lavoro un'idea che avete sottovalutato può diventare importante. Vergine, Sole e Mercurio nel vostro segno vi aiutano a mettere ordine nei pensieri. In amore però provate ad essere meno razionali, non tutto deve essere analizzato. Bilancia, Venere nel vostro segno continua a regalarvi fascino e capacità di conquistare gli altri con un semplice sguardo. Sul lavoro una conversazione può offrirvi un'idea preziosa. Scorpione, la luna in cancro aumenta la vostra sensibilità, ma rischiate di interpretare troppo le parole degli altri. In amore, lasciatevi avvicinare senza cercare subito un secondo significato. Sagittario, la domenica vi chiede di prestare maggiore attenzione alle esigenze dei vostri familiari. In amore, non trasformate ogni differenza in una sfida. Capricorno, la luna in cancro mette al centro i rapporti e vi invita a considerare anche ciò che provate. Lasciate cadere qualche difesa e mostratevi più morbidi. Acquario, dopo essere stati protagonisti nei giorni scorsi, oggi vi conviene rallentare il ritmo e cercare il relax. Soprattutto sul lavoro un'idea continua a crescere. Pesci, la luna in cancro vi aiuta a ritrovare sensibilità e desiderio di stare vicino alle persone care. Sul lavoro una collaborazione può rivelarsi davvero preziosa. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: Idea News Magazine.
1: Salve, sono Roberto Nuzzo.
2: È il 29 agosto, sono le ore 20 esatte, in Italia sono le 17, dove mi trovo io in Asia centrale da quando mi sono ritirato a vita privata. A vita privata non perché voglia abbandonare l'Italia o voglia abbandonare tutto il lavoro che ho fatto e non voglia più supportare l'avvocato, è il contrario, sono in continuo contatto con l'avvocato Frida Chialastri, ci sentiamo quasi quotidianamente e ho voluto fare questo breve video, questo breve comunicato dopo 2 mesi di assenza per manifestare il mio compiacimento, e il mio orgoglio e la mia soddisfazione per quanto riguarda il DDL Cieli Blu per il raggiungimento del quorum. Quindi possiamo aprire la migliore bottiglia di spumante che abbiamo in casa perché è stato raggiunto un traguardo molto importante che è arrivato dopo, ovviamente bisogna ricordarlo, la petizione di 14.000 firme depositata a giugno del 2024 che giace in Parlamento presso la Commissione Salute Ambiente, Commissione del Senato, che giace, sta sollevando la polvere sui faldoni delle firme. Secondo l'articolo 50 della Costituzione, questa petizione è stata eseguita correttamente dal Comitato Nazionale Moratoria Nazionale Geoingegneria con il supporto dell'avvocato Alina Ginex Alfonsa da Torino. Vanno ricordate queste onorevoli persone, come va ricordato anche il compianto sindaco di Francavilla Marittima quando a giugno ha depositato una denuncia penale nei confronti della geoingegneria giugno 2025. Quest'anno 2026 agosto abbiamo il quorum online, quindi acquisito di certo, riguardo il DDL Cieli Blu, che è un traguardo importantissimo grazie alla mobilitazione di tantissime persone. Non si conoscono ancora i risultati delle firme presentate presso i comuni o presso i banchetti, questo lo sapremo nel corso del mese di novembre, ma vi voglio dire che la raccolta delle firme non finisce qui, continua fino al 6 novembre online e fino al 16 ottobre presso i comuni e presso i banchetti. In politica vige la legge della fisica: più pesi e più sei considerato, quindi più siamo più saremo considerati, perché se non vedono un numero cospicuo di persone, quei delinquenti che avallano la geoingegneria, che fanno finta di nulla, che la supportano e la sostengono grazie all'Unione Europea attraverso i finanziamenti europei, voglio ricordare, si parla di miliardi di euro, di 80 miliardi di euro nel fondo Horizon Europe con i progetti Geni e Eutrace, voglio ricordarli, secondo quanto riferito al Parlamento tedesco, quindi parliamo di certezze, di fondi, di questioni molto delicate e importanti che gravano sulla nostra testa e sulle future generazioni. Quindi ci ho tenuto a fare questo video come compiacimento nei confronti dell'avvocato Frida Chialastri e di Telecolor per il supporto mediatico molto importante. E quindi, che dire, grazie a tutti voi e a tutti coloro che stanno supportando, continuiamo a firmare perché abbiamo tempo 2 mesi per essere veramente maestosi. Grazie, un caro saluto dall'Asia centrale.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche, Castello Incantato, Buste, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area secca dei Pali, divertimento anche per i più piccoli. Con taboga, treno fantasma, mongolfiere, rodeo, jumping, mini autoscontro, brucomela, tappeti elastici, mini scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Radio Idea.

Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: Disco Novità e il partito con due minuti di niente.
1: Disco Novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Booster, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area Secca dei Pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, Treno Fantasma, Mongolfiere, Rodeo, Jumping, Mini Autoscontro, Brucomela, Tappeti Elastici, Mini Scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te.

0: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Buste, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area secca dei pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, treno fantasma, mongolfiere, rodeo, jumping, mini autoscontro, brucomela, tappeti elastici, mini scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Radio Idea.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme!
10: L'idiota!
9: Al cinema dal 2 settembre!
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai!
13: A settembre
12: siamo streghe.
13: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
13: Amori e incantesimi 2. Al cinema.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Puglia per la persistenza dell'anticiclone africano che favorirà una serata con cieli sereni e limpidi. E così per la giornata di lunedì non cambia lo scenario meteorologico. Tanto sole sulla regione con clima asciutto e con cieli limpidi, sgombri totalmente da nuvole. Per quanto riguarda le temperature massime, queste in generale saranno comprese fra i 30 e i 30 34 gradi, ma avremo picchi localmente di 35-36 gradi sulle province di Taranto e Foggia. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, la tua prossima internet company, con sede a Molfetta, www.webfi.it.
2: Radio Idea.

non puoi ridere su questa frase, perché sennò già non ci credono. Poi vabbè, dicevo, siamo persone molto serie, siamo quelli di Riviera Trendy, sono Andrea T, e come va di moda adesso dire sei centrato? Cioè non è che si chiede come stai, tutto bene, no, si dice adesso è di moda sei centrato.

Non l'abbiamo detto a inizio programma, ma subito rimediamo. Questo è il programma che suona il sound che sta uscendo in questo momento. Siamo live da Riccione, tutta la banda di Riviera Trend, e stiamo insieme per 60 minuti. E quindi, come vi ricordiamo sempre, da questo momento solo musica nuova. E c'è Nathan Vega, Ricky.

0: alza il volume. Dai che ti mettiamo il buon umore, dai che ti senti bene, dai, dai, dai, fai quello che stavi pensando.
1: MP Trend.
0: Dai, tira fuori.

0: Nuovo di Rove, questo era per te, tra un attimo, per te. Torniamo con MP Trend.
1: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Buste, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area Secca dei Pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, Treno Fantasma, Mongolfiere, Rodeo, Jumping, Mini Autoscontro, Brucomela, Tappeti Elastici, Mini Scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: Disco Novità è il partito con due minuti di niente. Disco Novità.
1: Riviera Trent.
2: Come va?
3: Cerca di restare con i piedi per terra. Cerca di restare con i piedi per terra.
2: Da paura.
4: Il mondo sta cambiando. Cambieremo anche noi. So che capisci di cosa parlo.
1: Riviera Trend.
4: Non si scherza con me.
3: D'accordo?
2: Certo.

2026, durerà a lungo, un po' più a lungo del solito 20-21 di settembre, e le temperature ancora sono da piena estate.

0: can't you see?
1: Anche se ormai un tormentone unico di una stagione non esiste più, ce ne sono tanti diversi. Comunque, per noi questo è un po' il singolo che ci rimarrà. E sì, ci rimarrà nei nostri ricordi estate 2023.

0: meno 30, meno 29, meno 28, insomma tra pochissimo siamo di nuovo con voi per MP Trend.
1: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Booster, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area secca dei pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, treno fantasma, mongolfiere, rodeo, jumping, mini autoscontro, brucomela, tappeti elastici, mini scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Puglia per la persistenza dell'anticiclone africano che favorirà una serata con cieli sereni e limpidi. E così per la giornata di lunedì non cambia lo scenario meteorologico. Tanto sole sulla regione con clima asciutto e con cieli limpidi, sgombri totalmente da nuvole. Per quanto riguarda le temperature massime, queste in generale saranno comprese fra i 30 e i 34 gradi, ma avremo picchi localmente di 35-36 gradi sulle province di Taranto e Foggia. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
4: Radio Idea.

0: Sono le 22.
1: Stanno per tornare.
2: È meglio prepararsi. Come sono arrivati qui?
3: Qualcuno li ha fatti entrare. Qualcuno del nostro mondo.
4: Quello chi è?
5: Riviera Trend.
4: Andiamo! E ora tocca a noi cambiare le cose. È così che si fa!
6: Suoniamo la musica che secondo noi merita, nuovissima, che probabilmente non avete ancora ascoltato. E allora stai con noi, siamo nella side, sì. Questa è Happy Trend con quelli di Riviera Trend.

0: una parola che possiamo eliminare, beh, io direi da dosare molto. Quella che si dice spesso, ti disturbo? Torniamo tra 7 giorni con MP Trend. Abbraccio extra large da tutti noi di Riviera Trend ed Andrea T.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. WebFi è la tua prossima Internet Company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
2: Radio Idea.

because my dreams are bursting at the seams.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 7 settembre. Ariete, la settimana parte con qualche responsabilità in più, ma avete l'energia necessaria per affrontarla. Sul lavoro concentratevi sulle priorità. Toro, avete bisogno di concretezza e oggi riuscirete a capire meglio dove vale la pena investire del tempo. Sul lavoro una scelta pratica può darvi risultati interessanti. Gemelli, la vostra mente corre veloce e siete pronti a cogliere ogni occasione. In amore siete affascinanti e curiosi, ma non giocate con i sentimenti altrui. Toro, dopo un fine settimana intenso, avete bisogno di ritrovare un ritmo molto più regolare. Sul lavoro una questione organizzativa richiede molta precisione da parte vostra. Leone, avete voglia di ripartire con entusiasmo e di dimostrare quanto valete, soprattutto sul lavoro. In amore cercate meno conferme e più spontaneità. Vergine, siete concentrati sugli obiettivi, avete le idee abbastanza chiare su ciò che deve essere fatto. In amore una persona potrebbe mostrarvi un lato che non conoscevate. Bilancia, la vostra capacità di mediare torna utile, soprattutto nelle questioni professionali. Una persona potrebbe chiedervi aiuto per risolvere un problema. Scorpione, avete una lucidità particolare e riuscite a leggere tra le righe senza bisogno di troppe spiegazioni. In amore, il vostro magnetismo cresce. Sagittario, la voglia di cambiare qualcosa nella vostra routine torna forte, ma prima di agire valutate le conseguenze. In amore avete bisogno di entusiasmo. Capricorno, la giornata vi invita ad essere più flessibili del solito. Sul lavoro un programma andrebbe rimodulato. In amore siete più disponibili al dialogo. Acquario, avete voglia di novità e di persone capaci di stimolare la vostra innata curiosità. In amore non abbiate paura di mostrare il vostro lato più personale. Pesci, la sensibilità vi aiuta a comprendere una situazione che agli altri appare più complicata. In amore avete bisogno di sincerità. Una confessione o un chiarimento possono eliminare un dubbio. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.